0: Mentre mai fatto, se ne hai mai vuoi fare, lo facciamo tu.
1: Mi hai fatto, capi?